oggi in playlist qui a Dance 80 anche un paio di singoli house. Il primo, questa Mix It Up per Acid Fingers, uno dei tanti progetti di Simon Harris. Adesso invece arriva il progetto Jack Imacossa. Anche qui c'è dietro un grande personaggio, Arthur Baker, dal 1987. Questa è di Opera.

E non è che possiamo sempre mettere Just an Illusion. Del resto gli Imagination hanno prodotto tanta bella musica, quindi ogni tanto ci piace andare a riscoprire anche qualcos'altro di questo gruppo. 1983, l'album Scandalous. Questa è New Dimension. Se state ascoltando solo musica degli anni 80 è perché questo programma si occupa solo ed esclusivamente di questo genere musicale. Noi siamo a Rimini, ma ci potete ascoltare in tutto il mondo anche dal nostro sito internet www.dance80.com e da lì arrivare facilmente alla pagina dedicata alla nostra web radio che suona anni 80 24 ore su 24. In arrivo Swing Out Sister, questa è Twilight World.

Ancora suoni della disco music per la formazione GQ dal 1981 con Shake dall'album Face to Face. Per questa formazione americana in arrivo Dinah Carroll. Lei inglese ma di origini scozzesi e afroamericane. La ritroviamo qui a Dance 80 con People All Around the World.

L'anno era il 1985, l'album As to Us per Tony Esposito. L'abbiamo ritrovato con Papa Chico e a questo punto ce ne andiamo. Da Max Alberici e Fabrizio Inti è tutto, però non prima di avervi fatto, come al solito, un piccolo recap delle nostre coordinate. Il nostro sito ufficiale www.dance80.com è sempre lì che vi aspetta con tutte le notizie che riguardano il mondo della dance anni 80, ma per voi anche la possibilità di scaricare le puntate in formato podcast e di arrivare facilmente alla nostra web radio che suona anni 80 24 ore su 24. E poi ci troviamo come volete su Twitter, su Facebook, tutti i social possibili e immaginabili hanno dentro una pagina dedicata a Dance 80. Basta cercarci e ci trovate facilmente. A questo punto noi ce ne andiamo. L'ultimo disco in playlist di oggi è quello di Nick Kershaw e si chiama Wouldn't It Be Good. Ciao a tutti da Max Alberici e Fabrizio Vinti, alla prossima.

0: per la prima volta, mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

Eh sì, con lei ci puoi stare vicino giorno e notte, non ti stanchi mai. Radio RTZ, dolce compagna.

0: quando hai detto per la prima volta «Mamma, noi eravamo lì». Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

qua su RTZ perché c'è Pop Up Weekend. Sono Ernesto Gandini, insieme a Jessica Donadio vi faremo compagnia con il contorno dei grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano ai giorni nostri. Allora, ci siamo intesi?

0: Sant'Agostino anche tour operator dell'anima. Il mondo è un libro e chi non viaggia ne legge solo una pagina. Noi della redazione Nedi di Sette Va non possiamo far altro che invitarvi a fare le valigie. Si parte per un altro weekend, anche su Pianeta Fucsia, e sabato, un altro giorno radioso. Bentrovati in antenna da Mergery Maranca. Risuona come una conchiglia di mare e tutte le voci lo attraversano. Nelson Rodriguez ci racconta di ogni Barbara Sinheiro.
1: A gente dá certo, você não me cobra, eu não cobro você. O combinado é só pegar, não se envolver. A gente curte esse amor de rua. Primeiro a gente se usa, depois cada um na

0: da malvada. Coisa linda, papito.
1: Si racconta che Prince abbia scoperto le Bangles. Vedendo un loro videoclip su MTV ne rimase molto colpito e si recò ad un loro concerto. Il gossip dice anche che il genio di Minneapolis conoscesse a memoria i loro pezzi e che si fosse innamorato di una di loro, Susanna Hoffs. Queste voci non furono mai confermate. Ciò che è certo è che Prince regalò alle Bangles i demo di Sugar e Manic Monday.

Fondato nei primi anni 70 e tuttora in attività, il nucleo del gruppo è formato dal microfono di Anne e dalla chitarra di Nancy. Intorno alle sorelline Wilson si sono avvicendate tre formazioni principali. L'inizio della popolarità a metà degli anni 70, per poi ottenere un successo ancora più grande tra fine 80 e primi 90. Nell'arco dei loro

Ariete, periodo di svolta. Toro, momento di grande successo professionale. Gemelli, ben e soddisfazioni in arrivo. Cancro, la luna è dalla vostra parte. Leone, tuttora vi sembra più semplice da gestire. Vergine, cercate di stare sereni. Bilancia, uscite finanziarie. Scorpione, niente di straordinario per voi, ma meglio di niente. Sagittario, non chiudete il vostro cuore. Capricorno, attenzione alle polemiche in amore. Acquario, ostacoli da superare. Pesci, vi attendono alcune emozioni negative. Bing Watterson, in versione arciplatonica, potremmo giudicarlo quasi ingenuo o è semplicemente astronomico? Comunque, giudicate voi, ecco cosa scrive. È una stagione crudele, quella che fa andare a letto mentre fuori c'è ancora luce.

arricchire il caffè con molto zucchero, ma sostengono coloro che prendono la pausa brasiliera come un momento di dolcezza e non sbagliano. Tuttavia, ormai lo sapete, io faccio parte del clan dei puristi. Preferisco gustare un altro caffè amaro, così da avvertire il risalto delle qualità di parabens. Quasi fanatismo nella frase di oggi che non è firmata. Devo dire che sembra un tantino esagerata. In realtà è spiazzante e divertente. Eccola. Tutti devono credere in qualcosa. Io credo che mi farò un altro caffè. Per completare con un prelibato aroma i vostri momenti, chiedete qui in radio.

la filosofia del classico modo di dire: non è un gioco da ragazzi. Essere donna è un compito difficile, consiste nell'avere a che fare con gli uomini.

In chiusura dell'Almanac di questo sabato, il Twitter di Alberto Sorge, che schiarisce le idee a tutti. Alle donne piacciamo se siamo belli da vedere, duri al primo impatto e dolci in profondità. Non vogliono uomini, vogliono i Ferrero Rocher. E con questa dolcezza, appuntamento a domani. Perché lo sapete benissimo, Almanac non si ferma neanche di domenica. Per questo sabato ancora un disco e dal solito non può mancare un bacio da Mercury Maranca. Sono tra gli amici di Cenerentola, Mundici è associato ai Topolini. Un cambiamento di stato, specialmente in ansia o paura.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and roll.

0: raga, oh, fermi, ma andate, oh.
1: Io vado a casa, abbiamo finito, che faccio?
2: Bar, mi aspetta la componente emozionale.
3: Io me ne vado in trattoria.
0: Ma fermi tutti, ma dove state andando? Ma qua il direttore ci sta a rompere le scatole, vuole lo spot.
1: No,
0: vuole?
1: No.
0: Lo spot, vuole lo spot.
2: Vabbè, ci penso io, ditemi se va bene così. International Party Radio Show. Ci sentiamo tutti i sabati dalle 10 su Radio RTZ. Quindi, va bene così? Non va bene? No, oh, ma dove state?

Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica.

0: Sono le 9.
1: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5.
2: It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Vacu 5.
3: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Siamo in pieno weekend e lo sapete, non si ferma la RAM 7 Vacu 5, anzi vi offro il meglio perché abbiamo la crema della nostra graduatoria. Dal lunedì al venerdì stiamo insieme esplorando a zompetti di qua e di là. La cosa in effetti non è così casuale, abbiamo la rigida formula di una all'ascolto, due le rimando in altra sintesi. Fatto sta che abbiamo questo strappo alla regola, più che uno strappo alla regola è un vero e proprio cerimoniale, un protocollo ferreo che andiamo ad osservare ad ogni arco settimanale, insomma nel fine settimana, edizione weekend con le migliori della classe. E senza indugiare oltre andiamo subito a partire dalla posizione numero 7.

band, title track del loro album. Intanto di Flippard con questa pietra miliare della loro carriera, Let's Get Rocked, numero 6.

La ricerca cambia musica con Tushan Jazz for Slam, un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali. Ti aspettiamo sabato 20 giugno per Civita Night in Jazz Blues, la notte bianca del Tushan Jazz for Slam. Civita di Bagnoregio, il borgo nel cielo, ti aspetta per una notte indimenticabile. Dalle 19.30 Riccardo Rinaudo e Luca Casegrande, omaggio al blues and soul. Ore 21.30 Rita Marco Tulli, ensemble Under 29 But Me, special guest Luca Aquino, presentazione del nuovo album. Ore 23.30 Fulvio Tomaino Duo, omaggio alla Black Music. Ingresso 10 euro. Prevendita su ciaoticket.com. Info solo WhatsApp al 366 1289 196. Tushan Jazz for Slam, perché la ricerca è jazz.

L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: International Party Radio Show di nuovo qui sulla tua radio preferita. Siamo in onda, questa volta purtroppo da solo, però ovviamente il programma non si ferma, noi non ci fermiamo e quindi siamo qui in onda, anzi sono qui in onda. Però abbiamo preparato insieme a tutto lo staff una bella puntata, tanta buona musica e un tema che purtroppo poi ne parleremo più avanti di cosa parliamo, però è un tema che purtroppo ci affligge tutti. C'è anche però chi piace quindi magari sente meno l'afflizione, come si suol dire. Se non so se si può dire in italiano, però insomma la parola ci piace. E quindi bando alle ciance, adesso io vedi anche da solo riesco a parlare per un'ora senza dire nulla. Oggi però ovviamente anche se sono da solo, affronteremo il tema della puntata, quindi parleremo ovviamente, vi chiedo di essere attivi sui social, quindi di commentare l'immagine della puntata della settimana che trovate su tutti i nostri canali social, Instagram principalmente ma anche Facebook. E poi ovviamente ci sarà il mio lo sai che non manca ovviamente nemmeno questo mese. E come sapete ovviamente non c'è più il quizzone di Simone perché i nostri portachiavi sono andati a ruba, li avete vinti tutti quanti, sono stati spediti, stanno arrivando, alcuni dovranno ancora essere spediti, però insomma li riceverete a breve. E adesso in questo momento direi di lasciare un po' di spazio alla musica e ci andiamo ad ascoltare Ludwig il Pagante con Ti Soffro.
1: Stai ascoltando International Party.

0: Questa è International Party.
1: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento. L'ultima canzone che abbiamo appena ascoltato nel blocco musicale curato magistralmente dal nostro Paolo, che salutiamo in regia, che non vuole venire qui a parlare con me perché forse gli sto anche un po' antipatico, questo non lo so. No, a parte gli scherzi, lui è concentrato dietro al mixer della regia, e anche se gli altri due mi hanno lasciato da solo, però dai, diciamo che cause di forza maggiore. E io però qui mantengo alto il nome di International Party Radio Show, e oggi parliamo di un tema molto molto, come dicevo, ostico per tanti, e tanti invece piace questo periodo, e diciamo, riprendiamo il detto: non è tanto il caldo, è l'umidità che ti frega, aggiungerei, ovviamente, perché diciamo, questo periodo abbiamo passato i primi mesi dell'anno ovviamente con la parte dell'inverno un po' freddo, ma il periodo primaverile è stato talmente breve che adesso qui, per esempio, dove stiamo registrando a Roma, ma ovviamente voi ci ascoltate in tutta Italia e sappiamo che dappertutto la situazione è praticamente la stessa, e il caldo ci sta attanagliando, e quindi tutti quanti abbiamo i nostri, chi più chi meno, i nostri problemi. Abbiamo cominciato con due docce al giorno, perché qui ovviamente se ne fa una la mattina prima di uscire, per evitare brutti e cattivi odori in giro per uffici, mezzi pubblici, eccetera. Chi più ne ha più ne metta, e speriamo che tutti utilizzino questo, anche se sappiamo che alcuni invece con la doccia, diciamo, non hanno un buonissimo rapporto. Però diciamo che adesso se ne fa una la mattina prima di uscire da casa, e poi ovviamente appena si rientra, purtroppo bisogna fare un'altra, perché si esce da casa e praticamente si ricomincia a sudare. E quindi però il detto dice, scusate il gioco di parole, il detto dice non è tanto il caldo, ma è l'umidità veramente che ti frega, perché il caldo, sì, ad esempio se andiamo in Africa, eccetera, c'è un caldo molto secco che però non dà l'effetto che dà qui da noi. Da qui appena fa supera i 25-30 gradi, qui praticamente iniziamo a grondare e a sudarci, come si suol dire, anche l'acqua del battesimo. Quindi purtroppo diciamo è un tema che purtroppo è più che mai attuale. E voi cosa ne pensate? Preferite il caldo? Preferite il freddo? Una via di mezzo? Oppure siete di quelle persone che appena c'è il caldo vi buttate in spiaggia, proprio sotto al sole vi fate rosolare tipo fettine panate, e qui adesso comincio anche ad impappinarmi. E quindi fatecelo sapere nei commenti sotto l'immagine della nostra puntata, soprattutto su Instagram, perché se ci commentate su Instagram, diciamo che prepareremo forse altri gadget che magari inizieranno, non sappiamo se adesso o dall'inizio della prossima stagione. Però commentate. E adesso, visto che Simone purtroppo non c'è per farmi la sigla, inizio direttamente con il mio lo sai che ormai sappiamo essere uno dei momenti più ormai ascoltati e attesi dagli ascoltatori di International Party Radio Show. E quindi adesso faccio un lo sai che molto molto, diciamo, da esplorando il corpo umano, dai. Lo sai che nel tuo sangue ci sono in media 4,2 frammenti di plastica per ogni millilitro? Non nell'intestino o nei polmoni, ma nel sangue che circola ovunque. Uno studio della Verge Università d'Amsterdam ha dimostrato che quasi il 90% delle persone analizzate ha micro e nanoplastiche nel circolo sanguigno. Parliamo di PET, polietilene e polistirene, gli stessi materiali dei comuni imballaggi di tutti i giorni. Finora credevamo che la plastica ingerita o inalata restasse confinata, invece supera queste barriere fisiche, entra in circolo e può raggiungere qualsiasi organo. Gli effetti clinici a lungo termine sono ancora ignoti, ma il dato è inequivocabile: la plastica non è soltanto intorno a te, è dentro di te e addirittura in movimento. E dopo questa bellissima notizia, che avremmo magari non voluto sapere, ci andiamo ad ascoltare Paul Kalkbrenner featuring Norma Jean Martin, Time to Dance.
0: International Party.

0: Stai ascoltando International Party.
1: Shakira, Burna Boy, Dai Dai, l'ultima canzone che abbiamo appena ascoltato e che sa già ovviamente di estate, quindi ci porta proprio veramente, rimanendo in tema della puntata, che si parla di caldo, ma ovviamente parliamo anche di estate, e quindi ci porta direttamente in spiaggia, così nelle serate danzerecce, insomma, estive. E io vi invito sempre a commentare, perché date anche un po' di forza che sono qui da solo, mi hanno lasciato da solo, però ovviamente sui nostri canali social trovate le immagini ovviamente delle puntate, ma di questa puntata vogliamo sapere tutti quanti noi cosa è per voi questo periodo, se preferite il caldo, preferite il freddo, o se adorate questo caldo un po' afoso eccetera, che vi trasporta direttamente al mare o in piscina o dovunque sia, e oppure se siete di quelle persone che appena sentono un po' di caldo se ne vanno in montagna, e chi si è visto, come si suol dire. E dopo quest'altro minutino senza dire nulla, io vi catapulto a Sbroccoland, e quindi andiamo ad ascoltare cosa succede questa settimana a Sbroccoland.
2: L'arrivo della star. Recap: caos totale. Nella puntata precedente Romina ha evitato il latino distruggendo il mixer con il caos totale. Il Goblin ha risposto con la sua mossa finale per testare la nostra professionalità. Un ospite VIP. Una star internazionale. Il Dottor K.
3: Benvenuti a tutti. Oggi per la prima volta un'intervista seria. Nessun rumore, nessuno sbrocco, solo professionalità.
4: Memo del direttore. Se l'intervista va bene, la radio riceverà un premio. Se Romina sbrocca, la radio viene chiusa per eccesso di caos.
5: Romina, dobbiamo farcela. Niente clacson, niente techno.
6: I am pleased to be here. I am Dr. Kappa.
2: Attimo, traduco in tempo reale. È un piacere essere qui in questa radio giovanile.
3: Dottor Kappa, lei è un astrofisico. Ci parli del suo ultimo libro, Il buco nero nell'anima.
2: Traduco sempre io, eh. Certo, è uno studio sulla solitudine.
7: Romina, l'astrofisico è troppo serio.
3: Lo so, Mattia, devo resistere alla noia.
2: Romina era sull'orlo del baratro. Non lo sbrocco da rabbia, ma lo sbrocco da ansia da prestazione professionale. Doveva essere perfetta, e questo la stava uccidendo.
3: Dottor K, il suo lavoro sulla teoria del multiverso è affascinante.
2: È un lavoro che richiede grande, come ha detto, disciplina.
3: Disciplina?
5: Romina, ti prego, calma, calma.
3: La disciplina è fondamentale. DJR, metti una musica di sottofondo rilassante per il dottor K. No! Quella è la tecno del caos!
2: Il dottor K dice che è interessante la scelta musicale. La ritiene molto aggressiva. Eravamo già in caduta libera. Romina aveva fallito a mantenere la calma per 5 minuti, ma il peggio doveva ancora arrivare. Le domande.
0: Questa è International Party.
8: This is International Party.

0: Stai ascoltando International Party.
1: David Guetta, Martin Huger, Man Machine, The Past, The Present, The Future. L'ultima canzone che abbiamo appena ascoltato e che purtroppo ci porta alla fine di questa ora insieme. Vedo, anche se diciamo mi hanno lasciato solo, ma vedo qui in regia il Goblin che purtroppo ci dice che il tempo è tiranno. Saluto anche Paolo che ci guarda dalla regia e spippola lì con il mixer. E vi do appuntamento alla prossima puntata, ovviamente appena finita. Dateci qualche ora di tempo, qualche giorno, vediamo quando, però ci troverete su tutti quanti i podcast, quindi su Spotify, su Amazon Music, su YouTube, su iTunes, ovunque ci trovate, quindi dopo ovviamente la diretta radio, quindi avete la priorità, ovviamente ci ascoltate qui sulla vostra radio preferita e poi solo dopo la diretta ci ascolterete anche in podcast, quindi vi aspettiamo ovunque, ovviamente vi aspettiamo la prossima puntata qui sulla vostra radio preferita e poi in podcast. Un saluto a tutti da DJR, vi saluta anche Paolo dalla regia e il Goblin, no, non lo salutiamo, alla prossima puntata.
2: Oh, damn.

0: Pellegrini, ora musica presente tutti i giorni, anche il weekend, anzi weekend è l'occasione per andare a riproporre tutte le novità della settimana, quindi mettetevi comodi perché tra oggi e domani le risentiamo davvero tutte. Buon sabato, siamo pronti a partire e per scaldare i motori ecco un classico.
1: Ora musica story.
0: 1977.

Flats on Chant, Michael Zagar Band, 1977. Qui siamo proprio agli inizi di quella che poi verrà chiamata disco music, eh? Era estate del 1977. Così si apre ora musica di oggi, e come sempre si apre con un classico prima di passare alla novità. Novità al primo ascolto, che vede tre artisti che spesso trasmettiamo e proponiamo ora musica, che hanno unito le loro forze per un singolo che hanno realizzato appunto insieme per l'estate. Ruggero Ricci, Nartico e Fra Sorrentino. La canzone si chiama Arcipelaghi.

0: Mille cose che non sai di me, questo è il titolo del singolo di Steve, con il quale oggi chiacchieriamo nello spazio interviste di Ora Musica, e ci colleghiamo quindi con Milano. Ciao, ben trovato.
1: Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
0: Mille cose che non sai di me, è un, potresti farci altro che un album raccogliendo le mie, eh?
1: Beh, sono mille, quindi direi di
0: sono tantissime, sono tantissime. Allora, raccontaci un po' questo tuo singolo, che dà modo appunto già dal titolo di aprire vari dibattiti.
1: Ma guarda, questo pezzo l'ho scritto perché volevo raccontare un po' di quelle divergenze, differenze emotive che si creano tra due persone, nonostante il passare del tempo, no? Quindi noi alle volte pensiamo che una relazione dura magari 10, 15, 20 anni, no? E si sa sempre tutto dell'altro, in realtà non è così. E quindi volevo raccontare questa cosa qua, queste differenze emotive che comunque sia si creano nel tempo, nonostante appunto il tempo.
0: È un bell'argomento. Sai che mentre tu parlavi stavo pensando che magari mille no, però ognuno di noi ha qualche cosa che non sanno gli altri, chiunque sia.
1: Sì,
0: sei d'accordo?
1: Sono...
0: secondo te esiste una persona che è proprio aperta al 100% e limpida, che ha detto tutto? No, dai, anche un pensiero,
1: secondo
0: qualcosa.
1: Secondo me no, anche perché comunque tu hai sempre delle parti nascoste di te stesso che comunque non metti a disposizione di tutti. Un po' lo fai per proteggerti magari, no?
0: Certo.
1: Quindi non deve essere per forza vista come una negatività.
0: No.
1: È chiaro che mille cose che non sai di me è riferito all'interno di una relazione.
0: Esatto.
1: Quindi probabilmente non sapere qualcosa dell'altro ci mette un po', no? A disagio, però...
0: Però hai detto una cosa interessante, perché hai detto anche dopo tanti anni c'è sempre qualcosa che, no? E questo però è anche affascinante, perché vuol dire che c'è sempre anche qualcosa da scoprire.
1: Esatto, visto, può essere visto anche in maniera positiva, però poi alle volte in realtà diventano segreti insormontabili, per cui dopo non porta sicuramente a un buon proseguimento della relazione, no? Quindi l'ho vista un po' in quest'ottica qua.
0: Sarai in giro a suonare da qualche parte, a promuovere la tua musica quest'estate?
1: Guarda, il 19 di giugno sarò ospite alla Notte Bianca di un comune in provincia di Milano che si chiama Nova Milanese. Sto ragionando se partecipare, aprire un tour di una band giù in Sicilia per tutto il mese di luglio.
0: Okay.
1: Quindi incrociamo le dita.
0: Noi ti facciamo un bel in bocca al lupo. Per aggiornarci dobbiamo però seguirti attraverso i social. E i tuoi come li troviamo? Visto che Steve comunque è un nome comune, no? Cioè, tu come ti raggiungiamo per trovare i tuoi social?
1: Allora, per semplicità, su tutti i social io sono Steve _ che è il trattino basso,
0: sì.
1: Official Music, in tutti i social, tutti uguali.
0: Steve Official Music, grazie per essere stato con noi, adesso ascoltiamo mille cose che non sai di me.
1: Grazie, un saluto a tutti i tuoi ascoltatori.
2: Se solo tu sapessi quante volte ho provato a spostare l'attenzione su un punto comune senza grandi risultati, e creato incomprensione come quella sera a cena che nascosto il suo messaggio. Non ti domandare se ti giudico immorale,

0: cose che non sai di me.
1: 1000 cose che non sai di me, questo è il singolo di Steve, oggi nostro ospite. Aura Musica nello spazio interviste.
2: Attack warning sounds like this is the sound.

su etichetta Self, il nuovo singolo di Mavericks si chiama Vapaconeta ed è una novità al primo ascolto di questa settimana qui a Ora Musica. Rimaniamo sulle novità al primo ascolto, nuovo singolo anche per il vagabondo detto Houston.

0: La forza che c'è in noi, brano dedicato a chi non è perfetto, a chi ha paura, a chi si sente perso, ma continua comunque sempre ad andare avanti. Il vagabondo detto Houston. Novità per Ale Varrone, il nuovo singolo è Una notte con te.
1: Ah, che bella serata, il fuoco, la birra, le stelle. Vorrei solo averti qua per chiederti.
2: Ma ti ricordi?

Una notte con te, questo è il singolo di Ale Varrone, novità di questa settimana, ma torniamo ai più trasmessi di Ora Musica, ad altissima rotazione, Rompen las Cadenas, il singolo dell'estate firmato Cecilia Gayle.

0: siamo a 20. Sì, quest'anno ci sarà la 20ª edizione del Garbatella Jazz Festival. Sotto la direzione artistica di Pasquale Innarella, il 18, 19 e 20 giugno saliranno sul palco Roberto Altamura con gli Almanova Quintette, Andrea Polinelli, Gato Reloaded Quartet, Alessandra D'Alessandro, Xenia, Di Maio Ugolini Quintette, Pecchioli Giodice Cutilli Jazz Trio e Andrea Pace Quartetto.
1: Si può anche mangiare e bere presso il ristorante e il cocktail bar, con menù fisso completo, sia vegetariano, sia normale, ad un prezzo imbattibile.
0: E tutto questo avverrà per la 20ª edizione del Garbatella Jazz Festival, del 18, 19 e 20 giugno 2026, presso la Villetta, sita in via Passino 26, angolo via degli Armatori, nello storico quartiere Garbatella di Roma.
1: Per informazioni chiama il 388-99-25-715 oppure scrivi a villettagarbatella.info@gmail.com.
0: 3 giorni di Jazz a Garbatella, con ingresso assolutamente gratuito.

TZ presenta. Qui c'è il confine. Ora inizio. Music Fantasy.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: Queen in Puerto Rico, Raluca, una delle voci più riconoscibili della scena pop rumena, con questo suo nuovo singolo, novità al primo ascolto la scorsa settimana, adesso invece inserito nelle nostre programmazioni. Ad alta rotazione qui a Ora Musica, già da diverse settimane, Jadi con Non ti sposo più.
1: Nel mio sogno sta

0: credere.
1: Non ti sposo più, questo è il singolo di Jadi, anche questa settimana tra i più trasmessi in assoluto nel nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente. Torniamo alle novità al primo ascolto, questa settimana sono davvero tante. Irene Fallani torna anche lei con un nuovo singolo, Più Vera.
2: Ho imparato presto a stare in piedi, mentre tutti cercavano riparo in me. Le mani tese solo quando servivo,

Irene Fallani tra le novità della settimana qui a Ora Musica. Il suo nuovo singolo si intitola Più Vera, arriva dopo il singolo d'esordio che era Confusa di Felicità, che abbiamo trasmesso anche esso qui nei nostri spazi quotidiani dedicati alla musica indipendente.

Frammenti, la nuova canzone di Gioachino Fittipaldi. Andate a vedere il video di questa canzone che è interessante, video che è stato girato a Tursi, nello specifico nell'antico rione della Rabatana e nella spiaggia di Policoro. Siamo in provincia di Matera, in Basilicata. Ora musica,

La tua lingua taglia, delinquente, canta Digatemic, artista nato a Torino che è uscito con questo nuovo singolo con la produzione di James Cella e anche il featuring di Nets Brown che appunto partecipa a questo singolo. Andiamo a chiudere la puntata di oggi con un'altra novità al primo ascolto di questa settimana, Virtual Sound Tour. Il brano è Reset. Reset!

0: Reset Virtual Sound Tour. A chiudere la puntata di oggi qui a Ora Musica, resettiamo tutto e noi ci ritroviamo domani con una nuova puntata, altre novità e tante cose da condividere insieme. Da Riccardo Pellegrini, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: 14.
1: Questa è RAM 7V5. RAM 7V5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7V5.
2: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Siamo in pieno weekend e lo sapete, non si ferma la RAM 7V5, anzi vi offro il meglio perché abbiamo la crema della nostra graduatoria. Dal lunedì al venerdì stiamo insieme esplorando a zompetti di qua e di là. La cosa in effetti non è così casuale, abbiamo la rigida formula di una all'ascolto, due le rimando in altra sintesi. Fatto sta che abbiamo questo strappo alla regola, più che uno strappo alla regola è un vero e proprio cerimoniale, un protocollo ferreo che andiamo ad osservare ad ogni arco settimanale, insomma nel fine settimana, edizione weekend con le migliori della classe. E senza indugiare oltre andiamo subito a partire dalla posizione numero 7.

title track del loro album. Intanto di Flippard con questa pietra miliare della loro carriera, Let's Get Rocked, numero 6

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Staticon, DJ.

Jaden Boysen o Jaden Boysen, che dir si voglia. Attenzione, perché qual è la numero uno, quale sarà, quale non sarà? Allora, indizio: era in argento 7 giorni fa, ma del resto dai primi suoni già si riconosce il sound firmato Bob Sinclair in Chiesa per questa edizione di un pezzo che comunque già conoscevamo, e come se lo conoscevamo. Allora, I Can't Wait, ma attenzione, perché vi do appuntamento alla prossima, come sempre fissata tra 23 ore e 30 circa. È tutto per il momento, te logo da Chico Catenacci.

0: trasmesso Seteva DJ K7 Per Seteva and Seteva.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: From 7BA.FM/LT Radio

perché noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Breri.

0: stai ascoltando?
1: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
2: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
0: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
3: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Non fare niente di stupido.
0: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
2: Scordatelo, ho chiuso.
3: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
2: Io sono solo un accordatore.
0: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.

state, volete spaccare il secondo, ma noi siamo davvero invincibili, imbattibili nella qualità sonora. Vabbè, chi si loda si imbroda, siamo d'accordo. Benvenuti a questo nuovo appuntamento, quello più prezioso, quello di weekend, quello che propone il meglio della settimana, le prime sette posizioni di

Odio dove cioè, loro dopo essere passati attraverso l'argento di Volume Nights, attenzione, la numero uno fa un gran balzo in avanti, 5 caselle conquistate in 7 giorni per Vera Thompson, questa è Pour Me Back, su questi suoni a te lo

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: Sassa. Sassa.
1: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
0: Sassa.
2: Che cos'è l'amore? Un forte sentimento d'affezione e di bene che si prova nei confronti di un'altra persona. Ma quando si può parlare di amore vero? Difficile esprimere a parole e dare una definizione di questo sentimento puro, disinteressato, e che sembra così complicato da trovare. Alessandra Sassa racconta l'amore in Loving the World, un viaggio musicale all'insegna del romanticismo, delle emozioni, dei sentimenti e dei ricordi, con le più belle canzoni del mondo che descrivono l'amore in ogni forma. Loving the World.
3: L'amore, invisibile, eppure così presente, così nascosto, così prezioso. L'amore a volte litiga con la vita, si mette in mezzo alle tue emozioni, ti dice cosa fare e cosa non fare. L'amore ti lascia parole che a volte diventano promesse, bugie, batticuore, attese. Tu non farlo aspettare l'amore, che poi se ne va.

L'amore, già l'amore. Bentrovati, ben ritornati insieme alla vostra Alessandra Sassa per questa nuova puntata di Love in the World. L'amore è un'emozione profonda, spesso descritta come quell'unione di due anime, una forza capace di dare senso alla vita, far rinascere e completare la propria esistenza. Spazia dalla passione folle alla maturità del rispetto reciproco e rappresenta un atto di fede che trasforma il quotidiano immortalando le anime attraverso il tempo. L'amore immaturo dice ti amo perché ho bisogno di te. L'amore maturo dice ho bisogno di te perché ti amo.

incontro casuale, in un giorno come tanti, e sei fregato. Per la prima volta ti ritrovi davanti a uno sguardo che non si limita a guardarti, ma ti vede realmente. Una parola gentile che non sei più abituato a sentire, e un sorriso che ti fa risplendere il volto di una nuova luce. Sei inevitabilmente attratto da quella persona e non sapresti spiegare bene neanche tu il perché, ma ti ritrovi a parlare per ore e ore con lei, mentre tutto quel che desideri è solo poter fermare il tempo così che nulla possa più separarvi. Ti senti come non ti sei mai sentito in vita tua, ti fidi di quegli occhi buoni e inizi ad aprirti come non hai mai fatto con nessuno. Quella persona sembra capirti e ti senti a tuo agio con lei, tanto da iniziare a desiderare di poter incontrare quegli occhi anche l'indomani, il giorno dopo e quello dopo ancora. Il seme che protegge il cuore del fiore di loto timidamente inizia ad aprirsi e un germoglio spunta dal terreno.

Ci incontrammo casualmente, in un giorno senza aspettative, come tanti. Era destino che accadesse, e anche se non ci fossimo incontrati quel giorno, di certo sarebbe successo da qualche altra parte, in un altro tempo, in un'altra vita. Perché questo accade quando due anime sono destinate a stare insieme, sì, a stare insieme. È la prima volta che i nostri sguardi si sono incrociati, ti sei presa tutto, il respiro, le parole, ogni battito del mio cuore, ormai ti apparteneva. Poi mi hai sorriso e quello è stato il giorno in cui sono nato.

senza volerlo. Ogni giorno un po' di più. Mi sono innamorato della persona che sei quando stai con me, ma che hai paura di mostrare agli altri. Mi sono innamorato dei tuoi occhi quando mi guardano e ci vedo riflessi miei come non li avessi mai visti. Mi sono innamorato del tuo sorriso e del modo in cui arrossisci quando ti accorgi che ti sto guardando. Mi sono innamorato delle tue fragilità e di tutti i tuoi difetti. Mi sono innamorato di te senza volerlo ed è stata la cosa migliore che mi sia mai capitata.

offro una parola gentile, un bacio sulla fronte e un paio di braccia che saranno il tuo riparo. Questo è tutto ciò che posso offrirti. Il mio amore, me stesso, tutto quello che ho.

0: Sassa.
1: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
0: Sassa.
2: Perché l'amore lascia il segno. L'amore è un pugno. L'amore è un sasso nello stagno. L'amore è un cuore che sanguina. L'amore è una ferita che brucia. L'amore è una luce che rischiara. L'amore è un respiro che ti manca. L'amore è lo stomaco che si chiude. L'amore è lei che viene e che resta. Forse per me sarei lì a guardarti per ore, in silenzio, senza dir nemmeno una parola, impietrito dinanzi alla tua anima nuda, che mi si mostra così perfetta nelle sue fragilità. Prigioniero del tuo profumo, rapito dai tuoi occhi, desideroso di baciarti le labbra. Sarei lì a guardarti per ore e ore, e tutto il resto potrebbe aspettare. Passerebbero giorni, mesi, anni, tutto intorno a me cambierebbe, ma nulla varrebbe mai anche solo la metà di un tuo sguardo. Passerei una vita intera a guardarti, e sarebbe la vita meglio vissuta

ami quando sono sulla vetta, quando sono forte, quando è facile farlo. Amami quando sono debole, quando sono a terra e le mie insicurezze prendono il sopravvento. Amami quando sono più fragile, quando non riesco più a viverlo questo mondo sbagliato. Amami quando nessuno lo fa, quando mi odio e allontano tutti, ma ciò che vorrei è solo essere capito. Vai oltre le apparenze e le maschere che indosso per proteggermi. Dietro vi troverai un bambino fragile, a cui nessuno ha mai insegnato il significato della parola amore. Amami per quello che sono e non per quello che vorresti io sia. Amami sempre, perché il per sempre lo costruiremo insieme, giorno dopo giorno.

0: Ti amo, sussurro piano. Sto pesando ogni sillaba pronunciata dalla mia bocca indegna. Due parole, cinque lettere, eppure la frase più grande che si possa pronunciare. Perché amare non significa abbracciare solo il bello di una persona, ma accettarne tutto il peggio. L'orgoglio, la permalosità, le incomprensioni e i silenzi incolmabili. Sedersi accanto a lei nei giorni bui per poi rialzarsi insieme. E se i giorni bui dovessero diventare mesi o anni, che importanza ha? Staremmo seduti a terra anche tutta la vita se fosse necessario. Amare è non sopportarsi, ma accettare anche di soffrire, a patto che la ricompensa sia un sorriso spontaneo, una parola sussurrata all'orecchio, un lungo abbraccio dove tutto sembra far meno male. Amare è guardarsi con le lacrime agli occhi e capire che quegli occhi che ti guardano come se fossi la cosa più preziosa di questo mondo sono tutto quello che hai sempre desiderato.
1: Quello che potremmo fare io e te.

testa sul mio braccio. Tutto il mare, il cielo e la terra si specchiavano nei tuoi occhi, tanto che avrei potuto annegarci e sarebbe stata la più dolce delle morti. Seguitammo a guardarci in silenzio, mentre i nostri cuori battevano all'unisono. Ti carezzai il viso, passai una mano tra i capelli e poi ti strinsi a me. Se tutto questo non fosse altro che un'illusione, vi prego, non svelatemi la triste realtà. Voglio continuare a vivere con te, che sei il più dolce dei sogni. Ma poi il sogno si avvicinò, fino a sfiorarmi le labbra. Ci baciammo. Fu un bacio d'amore, un lungo bacio di puro amore, dove ogni paura

Sappiamo come si ama il mare in tempesta, silenziosamente, meravigliati da tanta forza. Sappiamo come si ama una farfalla, delicatamente, perché potrei spezzarle le ali. Sappiamo come si ama una rosa, disposto a pungermi con le sue spine, pur di coglierne la bellezza. Sappiamo come si ama la notte più buia, con la paura che la luce possa non tornare. Sappiamo come la luna ama il sole, senza non potrebbe risplendere. Sappiamo come gli uccelli amano il cielo che li rende liberi. Sappiamo come si amano le nostre anime caotiche destinate a non trovar pace in questa vita sbagliata e a perdersi per ritrovarsi attraverso i nostri sguardi, per poi capire che questo è tutto ciò di cui hanno bisogno, nient'altro che noi.

visto in te 100 donne diverse. Ti ho vista sognare quando la realtà diventava il peggiore degli incubi. Ti ho vista piangere per aver perso parti di te. Ti ho visto orgogliosa della persona che sei e delle tue cicatrici. Ti ho vista ridere con aria innocente. Ti ho vista fare del bene a chi continuava a farti del male. Ti ho visto riposare serena tra le mie braccia. Ti ho vista vuota e senza più certezza alcuna. Ti ho visto coraggiosa e sicura di te. Ti ho visto forte come una donna e poi fragile come una bambina indifesa. Ti ho vista in 100 modi diversi e ho amato allo stesso modo ogni parte di te.

Due cose ci salvano nella vita: amare e ridere. Se ne avete una, va bene. Se le avete tutte e due, siete invincibili. E se siete invincibili, non smettete mai di amare o di aspettare quell'amore.

0: oggi Love in the World finisce. Ma il viaggio musicale all'insegna dell'amore in tutte le sue forme vi dà appuntamento con Alessandra Sassa alla prossima puntata.
1: Sono le 18.
2: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day.
3: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
2: From 7 bar.fm barra alter radio Algo Day.
4: From 7 bar.fm alter radio Algo Day.
2: From 7ba.fm / alter radio Algo Day. From 7ba.fm / alti radio.
5: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm sono le alte radio che sono dislocate un po' in tutto quanto il territorio nazionale, ma come sapete qualcuno

0: la sentiremo, ha minacciato: guarda che l'intervista te la faccio io. E allora in effetti abbiamo proprio Alma Nera, dovrebbe essere collegata, vediamo se c'è. Pronto?
1: Ciao, ciao a tutti, ma che bello essere in compagnia di tutti quanti voi e soprattutto in compagnia tua. Chico, giusto? Non rimproverarmi subito.
0: Assolutamente.
1: Non rimproverarmi subito, non mi minacciare, perché ho tutti gli ascoltatori pronti a difendermi, Senti, grazie di questo invito, che bello.
0: No, grazie a te per averlo accettato. Tra l'altro, un grosso gancio abbiamo avuto il grande Christian della Epicentro che ci ha segnalata questa tua uscita. L'ascolteremo dopo, però, perché abbiamo ancora da
1: salutiamolo Christian, salutiamolo, sì. Perché dai, è doveroso. Io mi sento sicura perché lui ha le spalle, parliamoci chiaramente. I miei pezzi sono tutti nelle sue mani.
0: Beh, in effetti ottima scelta, non c'è che dire. È una delle scelte più indovinate, è stata quella di qualche mese fa, però ancora va fortissimo ed è un pezzo che ascolteremo prima di ascoltare il brano nuovissimo. E mi riferisco a Nuova Luce, un brano dove di chitarre ne abbiamo, no?
1: Sì, guarda, Nuova Luce è stato forse il pezzo che mi ha dato più soddisfazione, perché in realtà ha avuto un'accoglienza bellissima da parte del pubblico. E poi non so se tu sei preparato. Dove è arrivata Nuova Luce? Dai, che ti intervisto io a te, ti avevo già detto questa cosa.
0: Ma questo è un quiz, non è un'intervista.
1: Certo, è certo. Allora dai, lo dico io. Sì. Allora, Nuova Luce l'anno scorso è stata fra le canzoni che sono arrivate alla finale nazionale del premio Brassenica, un premio molto molto prestigioso, sai, un po' di nicchia. Sì. Eravamo in 11 alla finale e ti devo dire una cosa. Siccome io sono un po' come un animaluccio selvatico, su questa cosa non la sai, te la dico, ma penso che tu l'abbia comunque intuita. Quando sono salita sul palco per cantare Nuova Luce, sai, il pubblico era tutto bello, ordinato, tranquillo, è partita la canzone, io con i miei sandali rossi vertiginosi, bang, abbiamo proprio spaccato tutto, io e il chitarrista. È stata un'esperienza bellissima.
0: Insomma, è un pezzo dinamico, va ascoltato. Sì. E a questo punto qua lo proporrei senza tema di...
1: Senti, diciamolo che i testi poi me li scrivo io, e questo, insomma, c'è una strega dentro me. Dice tutto.
0: Ecco dove è il segreto. E allora mi sembra che qualche riferimento a qualche stregoneria lieve sia anche nella videoclip, no? Nel clip.
1: Sì, sì, infatti invitiamo i nostri radioascoltatori a guardare anche il video, perché è molto molto carino, dai.
0: E allora, eccola qui.

0: Schitarrate ce ne sono e appunto tanto brio, un testo molto interessante, al maniera che comunque non si ferma qui, la sua produzione va avanti. In effetti il vero motivo dell'invito è proprio questa nascita, il nuovo pezzo inaspettato, perché tutti quanti lo stavano invece aspettando, perché dopo Nuova Luce non è inaspettato il pezzo ma il titolo, perché sicuramente c'è qualcosa di inaspettato. Raccontaci un po' come.
1: Allora, guarda, è un pezzo completamente diverso da tutti gli altri, però è un pezzo molto intimo, molto carezzevole, molto setoso, l'ha definito Christian, perché praticamente è una canzone un po' che ti avvolge, arriva, sai, come abbiamo detto più volte quando l'abbiamo pubblicizzato, una canzone che è come una carezza. Cioè è bello, è rassicurante ed è anche un messaggio da cogliere tutto quello che di bello c'è nella vita e che ci arriva appunto in maniera inaspettata.
0: Eh sì, perché è un po' un discorso fatto, però non è mai, diciamo, ripetuto abbastanza. A volte non ci rendiamo conto di cose belle che ci capitano,
1: della vita,
0: perché
1: sì.
0: Che in effetti siamo un po' abituati alle cose inaspettate. Ah, se mi consenti questo.
1: Ma poi sai che cos'è? Che diamo sempre tutto per scontato.
0: Esatto.
1: Diamo per scontato un incontro, una carezza, un bacio, un abbraccio. Invece queste sono le cose belle che ti colgono anche di sorpresa, no? Sono l'inaspettato della vita che ci risollevano magari da una brutta giornata, da un momento cattivo. Quindi impariamo a cogliere anche l'inaspettato che c'è nella bellezza di ogni giorno, dico io. L'inaspettato che c'è nella vita.
0: Sì.
1: Guarda, le mie canzoni sono sempre positive.
0: Sì, le briciole dolci sono sempre quelle che non bisogna trascurare, che bisogna valorizzare. E allora ascoltiamo.

0: trovi le differenze che ci sono e quali preferisci?
1: Ma vuoi tutta la verità?
0: Sei una da live.
1: Ci stanno ascoltando, siamo solo io e te.
0: Sei una da live, assolutamente, secondo me.
1: Allora, il live è il live, c'è poco da discutere, perché il live è anche l'inaspettato errore che può arrivare, ma che è bellissimo perché è carico di emozione, di sentimento, di verità. Però anche io amo anche la situazione da studio, sai? A me piace anche quando sono, ecco, nello studio con Chris a registrare il pezzo, a dire: senti Chris, non sono pronta, ma lui: no dai che va bene, ma che ne dici, come è venuto, ma dai sei sempre la solita, perché poi sono rompi scatole. Oddio, ci stanno sentendo? Sto dicendo la verità, che dice, grave. Ma no, bisogna dire la verità, perché io dico sempre che la musica è veicolo di quello che noi siamo veramente. Nella musica non si può fingere, soprattutto quando ci scriviamo i pezzi da soli, e lì viene fuori quello che siamo anche come persone, assolutamente.
0: Quindi io amo
1: tutte le situazioni, sia il live, sia lo studio, sia quando sono lì col foglio bianco e la penna a dire: oddio, che verrà fuori da questo pezzo? Oddio, posso dire veramente quello che sto ascoltando dentro di me? La gente sarà capace, poi, non dico capace, sarà aperta a quello che io andrò a cantare. Interrogativi, guarda che sono tanti, perché scrivere una canzone può essere facile, può essere difficile, però è sempre un momento in cui noi regaliamo le cose più profonde che abbiamo dentro agli altri.
0: È anche un rischio. Certo, perché si fa presto a dire
1: però
0: è biografico. Non è autobiografico, però in realtà c'è anche da dire che sempre in ogni racconto traspare qualcosa di chi lo ha scritto, qualcosa, e tantissimo direi, di chi lo ha scritto.
1: C'è quello che noi siamo, al di là della storia che poi si va a raccontare nella canzone, perché magari la storia che racconti può essere anche una storia che tu hai, che ne so, raccolto per strada incrociando lo sguardo di qualcuno, quindi magari anche racconti la storia di qualcuno, però secondo la tua visione delle cose. Ecco perché ti dicevo, io ci metto sempre qualcosa di positivo, no? Io voglio essere positiva, perché se non ci arriva, che ne so, fiducia, serenità dalla musica, da dove ci deve arrivare?
0: Certo.
1: Sono allora, complicata?
0: Almanera, no, il no. Tempo è volato via con due
1: pezzi. No, di che
0: favolosi.
1: Mi stai scaricando, dillo che si è capito che non mi sopporti più.
0: Dobbiamo ridare, a parte gli scherzi, la linea allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con 7va.fm, ma se non sei soddisfatta, se non sei dissetata di questa chiacchierata, è tutta musica per le nostre orecchie, perché torneremo ad essere elementi di disturbo, ti contatteremo per chiacchierare ancora con te, per sentire tutte queste belle cose che canti e che non dico suoni direttamente, ma che scrivi e che canti. Quindi grazie davvero per aver accolto il nostro invito.
1: Senti, grazie innanzitutto a te, grazie a chi ascolterà questa canzone con gioia, e grazie veramente a tutti, perché è stato un piacere. Quindi quando vuoi io sono qui pronta a una nuova chiacchierata con te e con tutte le persone che sono all'ascolto. Vedi che poi mi emoziono pure io ogni tanto.
0: Piacere nostro.
1: Un abbraccio, grazie. Ciao, buon ascolto, grazie.
0: Alla prossima, grazie a te. Ciao. Così come annunciato, non è stata una passeggiata, ovviamente si fa per ridere, davvero simpaticissima Almanera. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di 7va.fm. Domani alla stessa ora un'altra puntata di Algo Day. Intanto però cercate Almanera in ogni dove, sui social, su YouTube, perché conoscerete ancora meglio questa artista. È davvero tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/Alti Radio. All go day. All go day. All go day. All go day. All go day.

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

benvenuta, Chiara, buon compleanno e gli dedichiamo questo disco. E Lazza, cosa faccio? Lo tolgo o lascio? Lo lascio? Come a Solomiere, lo lascio. Va bene, lascio. Ho il mio consigliere qua a sinistra.

0: risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Staticon, DJ.

Jaden Boysen o Jaden Boysen, che dir si voglia. Attenzione, perché qual è la numero uno, quale sarà, quale non sarà? Allora, indizio: era in argento 7 giorni fa, ma del resto dai primi suoni già si riconosce il sound firmato Bob Sinclair in Chiesa per questa edizione di un pezzo che comunque già conoscevamo, e come se lo conoscevamo. Allora, I Can't Wait, ma attenzione, perché vi do appuntamento alla prossima, come sempre fissata tra 23 ore e 30 circa. È tutto per il momento, te lo do da Chico Catenacci.

0: abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con i Jafar Zodigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio

0: Dimmelo, Quinto.
1: Fra, dobbiamo risolvere il problema di vuoto nel bridge.
0: Eh certo, che pensi che non l'ho fatto già?
1: Bravo ragazzo.
0: Ah, senti.
1: Ah, meno male. Beh, ma quindi adesso come dobbiamo...

Prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo spesso limpido, al massimo poco nuvoloso e senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolari, proseguirà il bel tempo con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
1: I love the music.
2: Best music.
3: Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: dare un premio per Dolce Alice Live sul palco, il sindaco, vice sindaco, il presidente della regione Toscana, tutti c'erano lì. Poi hanno sbagliato nome e mi hanno detto qui sul palco il signor Dolce Alice Live. No, veramente, sì, d'accordo, sono l'ideatore. Poi invece mi ha fatto due chiacchiere, è salito anche Brian Bellin, ha ritirato il premio, c'è anche una cena per quattro persone addirittura, targa, scultura, una cena per quattro persone che faremo io Brian. Tanto, voi due non vi invito, mi state sulle balle, e di conseguenza un ringraziamento a chi curerà e guiderà la parte tecnica anche in questa puntata, Brian Bellin. In redazione non c'è nessuno, licenziati tutti quanti fino alla fine di settembre, del prossimo settembre, e poi chiaramente anche perché cambierò redazione, vi avverto amici e amiche, che succede, che avete fatto, ma dai. Meno male, guarda, la stagione è finita perché io quei due lì non li sopporto più, soprattutto quella con gli occhiali rossi, no, perché voi non vedete, ma gli occhiali rossi, Patrizia, buonasera, buongiorno.
1: Salve.
0: Ecco, è un salve, gli gira le balle subito.
2: Salve, come fa? Pure io.
1: Per non mandarti a quel paese.
2: Ma
1: salve.
2: C'è Max che tentennia a dirmi qualcosa, lo so cosa mi vuoi dire, lo so.
0: No, non ti dico nulla, non me ne posso fregare. Hai tu. Gianni, abbiamo vinto il premio Centurione, ma ho perso l'uccello.
2: E che te ne fai tanto dell'uccello? Tanto non vale niente, questo buttalo nell'immondizia.
1: No, ce l'hai piccolo.
0: No, ma no, sono arrivato sul palco e il sindaco ha detto: ma lei è quello che ce l'ha piccolo? E ha detto sì, è là fuori.
2: Sì, ecco.
0: Infatti ha tenuto.
2: E là è partito l'applauso di Tiziana. Bravo sindaco!
0: Sì, sì, sì, bravo sindaco, infatti ha tenuto il premio, l'ha dato a Brian, giustamente. Pensate che Brian si è mangiato tutta la torta al cioccolato che era offerta al buffet alla fine.

0: pranzo, una cena per quattro persone, però vai solo tu e Brian, perché sì, tu mangi per tre.
1: E Brian uno, anzi no, guarda, Brian due e io due, perché ieri gli ha dato che gli ha dato che gli ha dato. Ma è giusto, è giovane. Allora, a parte tutte le a parte tutte le stupidaggini, io direi di partire un'altra puntata di Dolce Licelà.
0: La 21 milionesima o quella?
1: Non lo so, siamo a 64.812, una cosa del genere. Siamo andati, anzi, è andato a prendere da studio disco 54, da studio disco 54 a New York, è andato a prendere Coco Motion.
0: La capsula che ti è saltata.
1: Costa un sacco di soldi, guarda.

0: quello, sì, sì, sì, ho visto, grazie. Ma è l'altro, l'altro album, l'altro album. Allora, disco 54, qua. 4 TV Collation è tutt'altra cosa. Allora, no, ora non mi ricordo più cosa volevo dire perché non c'è, sì, mi sono dimenticato. Patrizia, scusa, stavo parlando di come fossi al telefono normalmente, sinceramente. Allora, che è? Ah, no, Coco Motion
1: 60 parte, minuti
0: Coco Motion parte 1 e parte 2. Allora ti dovrei alzare un pochino il volume se non vado errato, perché se
1: io il volume devo alzare del mic?
0: No, io.
1: Ah, tu.
0: Vediamo un attimo. Parla per favore di qualcosa se ce la fai.
1: Ma certamente. Parlo come la nostra amica Tiziana Gasparetti.
0: Lascia perdere, poi vi racconterò cosa ha combinato quella donna.
1: Racconta.
0: No, non posso dirle, troppo privato.
2: Oh, ma dimmi una cosa, ma che è? Sempre ascolto?
0: Chi? No, sto in onda, sto in diretta. Stiamo registrando, siamo in diretta. Che? Stiamo parlando.
2: Qual è? Siccome sento la musica, siamo in registrazione.
0: È certo. Qual era il problema?
2: Ah, ok. Dolce Ricerai va all'aperto proprio.
0: All'aperto? In che senso all'aperto?
2: All'aperto, cioè
1: spariamo cavolata il
0: dietro
2: le quinte.
0: Ma chi se ne frega? No, volevo raccontare una cosa che è successa alla Gasparetti, ma è troppo privata, è troppo personale, lo posso dirlo, lo dirò poi a voi in retro, senza che i nostri ascoltatori ascoltino questa cosa che è un po' imbarazzante.
1: Allora, lo sappiamo tutti, si infila le dita nel naso,
0: tante cose a fare. Detto questo, continuando con la musica, ora sono curioso di sapere quello che ha combinato Gasparetti. Dio Warwick, Deja Vu, a Dolce Alice Live.

on Just Pie. Dolce Alice Live continua, tra molto avremo un'intervista che a me sta a cuore, molto a cuore, devo essere sincero, mi piace molto, sarà, e poi fatta bene, la faccio da solo, voi vi caccio perché chi se ne frega, non vi voglio, perché è un'intervista intima, fatta dalla Neutro Roberts. Sto scherzando, la Neutro Roberts, quella me caccia, tra un po' vedrai.

0: Dance, che a noi piace molto. Senti Patty, hai
1: mi dica
0: hai per caso la notizia? Te aveva dato qualcosa quell'altra?
1: Sì, prima... ce n'è una molto molto curiosa e simpatica.
0: Allora dilla.
1: Nel mare Mediterraneo è stata avvistata una balena, leubalena, meglio conosciuto come la balena franca.
0: La balena?
1: Ora la franca. Si
0: franca.
1: Ora la curiosità è che il maschio di questa balena, cioè sì, i gioiellini, la balena è enorme, pesano un quintale ognuno.
0: Ma stai parlando,
1: il pistolino è 3 metri.
0: 3 metri, come il mio, 3 metri e mezzo.
2: È una bancarella.
1: Sì, ora sì. Durante l'accoppiamento,
0: sì,
1: quando c'è, attorno una balena franca.
0: Oh franca, quella? No, quella no.
1: E con questo pistolino cominciano a volerla fecondare.
0: Certo.
1: Io ora ti pongo una domanda.
0: Sì.
1: Secondo te che cosa fa la balena franca per rifiutarle? Li prende accodate in faccia oppure si mette a pancia in su?
0: No, lo morde proprio, così esce da rompere le balle, perché che vuoi in mezzo all'oceano, ricordate. No, non lo posso sapere che fa, dillo
1: no,
0: tu.
1: No, comunque si mette a pancia in su, perché il pistolino ci arriva male,
0: tre metri, fanno il missionario, fanno la posizione del missionario nell'oceano.
2: Mamma natura, vedi le differenze, la balena a pancia in su. È una donna normale umana ti piglia proprio a schiaffo.
0: La differenza è quella. T'hanno molto. Tesoro, sei pronta? Che sorriso, mamma mia. T'hanno molto la nostra intervista. La faremo.

0: belle cose, tante belle cose. Ha fatto un album questi ragazzi, questo Danny White, chissà perché poi si dava a quei tempi là Danny White, Black Soul, queste cose un po' così, cose un po' così. Allora, abbiamo saputo bene che la balena ha 3 metri di pisello, beata lei.
1: Il baleno, più che altro.
2: E allora la balena franca.
0: E di conseguenza faccio una battuta: il baleno e lavoro meno. Questa è la pubblicità, la ricordavate? Bellissima. Express yourself. Dopo questo, la nostra intervista, la nostra ospite, voi vi lascio il caffè. Tanto che ci fate?
2: Grazie.
0: Ci penso io qua.
2: Sì, pensaci tu.
0: Ci penso io a lei.
1: Ieri hanno bussato qui in studio, era il ragazzo del bar.
0: Sì, eh?
1: Gli abbiamo lasciato anche la mancia, ha portato i caffè. Fantastico.
0: Meraviglioso. Che voleva dire? Che si è rincoglionito. Che c'è sta cosa?
1: Che mo me lo vado a fare io? Non c'è il ragazzo del bar.

0: questo momento. Chi me l'ha fatto? Ma chi me l'ha fatto? Ma non potevo stare a casa io quel giorno lì, o non mandare quel messaggino. Comunque, questa è una cosa mia personale. All'interno di Dolcelice Live abbiamo sempre un qualcuno che ci viene innanzitutto a trovare, e questo è bello perché tutte le persone che hanno un qualcosa dentro da distribuire, da dare, da notare, da donare agli altri che ascoltano la musica, è sempre bello, no? E allora di conseguenza noi abbiamo fatto questa rubrica, che non è una rubrica ma è due chiacchiere da bar per quanto riguarda Dolcelice Live, all'interno di tirare fuori un qualcuno che dona musicalmente, scrivendo, facendo un libro, un regista, un cantante, un attore, anche dei colleghi radiofonici, no? E, giustamente, però hanno qualcosa da dire e noi gli diamo l'opportunità per farlo. Allora, detto questo, in questa puntata di Dolcelice Live e qui per me diventa un problema, cioè nel senso buono diventa un problema, anche perché con me in studio, vabbè, proprio dal vivo live, no, è venuto un sospirone. Allora, io come ti devo chiamare?
1: Intanto ti saluto, ecco, che finalmente ci siamo conosciuti anche qui in radio, qui da te, ti ringrazio per l'ospitalità, e chiamami col mio nome d'arte.
0: E cioè?
1: Mi chiamo DJM, sono DJM.
0: Ok. Senti, qualcosa che tu riconosci sicuramente sotto?
1: Giusto, ora ci sto pensando.
0: È meraviglioso, è meraviglioso. Allora, DJM con me in questa puntata di Dolcelice Live, avete un motivo semplicissimo. Il motivo è che praticamente insieme io e te abbiamo realizzato una cosa. Sono sincero, ha fatto tutto lei. Io sinceramente, come ha fatto tutto lei, io non ho fatto assolutamente nulla. Però praticamente lei ha realizzato, insomma, io cosa ho fatto io all'interno di quel brano? Poco e nulla, praticamente nulla, un po' di accorgimenti, di cose così, come le chiamate voi in gergo?
1: Ma la tua è stata sicuramente una partecipazione decisiva, perché su questo brano avevo, diciamo, alcune incertezze. Anche perché rappresenta, ha un contenuto particolare, però ecco, mi hai dato quella spinta perché questo brano venisse fuori, in quanto poi alla fine, anche da come si ascolta in base alle parole che ho anche scritto per il brano, insomma, alla fine bisogna sempre andare avanti, qualsiasi cosa accada, e quindi conoscendo te, effettivamente, è stata quella la spinta decisiva, bisogna andare avanti.
0: Sì, ok, no, ma sinceramente non ho fatto nulla, cioè, ho qualche accorgimento. Allora, lo spieghiamo bene questa cosa, perché è importante, perché sai, no, i nostri radioascoltatori amano sapere in quale modo è stata realizzata qualsiasi cosa, no? Quando noi andiamo a presentare libri, queste cose qui, anche determinate altre cose. Allora, c'era una bozza che DJM qua ha fatto, era una bozza lasciata lì nel cassetto. Sinceramente era arrivato, dimmi se dico una stupidaggine oppure no, era arrivata fino a un certo punto e non sapeva più come quagliare la cosa, cioè nel senso come terminarla, come addolcirla, come impacchettarla, ecco. E io sono arrivato e due suggerimenti, poi, a parte il fatto che poi lei è bravissima, due suggerimenti che gli ho dato così, e lei è riuscita, si è sbloccata e è riuscita a finire il brano. Ho detto giusto?
1: Sì, Max, ovviamente sicuramente non volevo togliere nulla al tuo apporto, no, ecco, perché ho preferito che lo facessi tu, ecco, a spiegare meglio un po'. Sicuramente c'erano delle parti del sound che avevano necessità di essere spinti in qualche modo, e quindi così ne abbiamo parlato, tra l'altro anche quando ci siamo incontrati a Sanremo, e quindi dove ti ho spiegato che appunto c'era qualche dubbio su questa traccia e te l'ho fatta ascoltare, e poi tu con tantissima pazienza sei riuscito a trovare il punto giusto.
0: Dovete pensare che una notte ho detto aiutatemi, cioè nel senso mi sono rivolto, no, è stato bello la collaborazione, già pronta la seconda. Oh, non dovevo dire pronta nel senso in
1: ma sei sempre il solito
0: stronzo. Sì. No, pronta nel senso, l'idea volevo dire, no?
1: Ma l'idea è, penso che mi hai molto influenzato. E quindi questa volta mi avvicino molto a quello che è il sound da te preferito.
0: Ah, sei entrata nella strada di Dolce Le Celaio.
1: Penso proprio di sì. Quindi giusto, sarà una sorpresa anche per chi mi segue, quindi conosce il mio sound. Tra l'altro l'ultimo brano, quello di Melodic, che ho presentato a febbraio, quindi è proprio da un'altra strada. Per cui e con questo mi avvicino di più alla mia vera natura, cioè la natura della mia house, della mia dance.
0: Okay.
1: Ecco, nel prossimo brano c'è ancora una natura
0: diversa, ancora
1: più dance.
0: Allora noi facciamo così, continuiamo poi dopo.
1: Sì.
0: Allora andiamo a ascoltare il brano per il motivo cui tu sei qui, e poi naturalmente andremo a chiacchierare ancora, a far due chiacchiere per il futuro, le cose, non soltanto. Brian, per favore, il brano.

0: non è vero. Allora, questo era il brano. Insomma, abbiamo fatto, credo, per gli amanti del, per gli amanti della musica dance, per gli amanti della musica da discoteca, insomma, abbiamo fatto una cosina bellina. Hai fatto una. Allora, facciamo. A me non piace dire determinate cose, però in questo caso lo voglio dire. L'80% è merito di questa donna qua, ecco. Oh, sai che io sono sincero su queste cose, lo voglio ripetere, ho soltanto chiuso il cerchio, come ho detto prima, è vero?
1: Hai fatto molto di più, anche perché mi stai ospitando, quindi non posso dire, no, non posso dire che non hai fatto niente. Capiscimi, mettiti al posto mio,
0: sì,
1: se no, no, tu mi butti fuori,
0: no,
1: di qui.
0: Tu hai 40, 42 di vita, io non ce l'ho, ho 60, allora mi faccio mettere al posto
1: 42, sì, giusto. No, è vero, non di vita però.
0: No, di età, 42 di vita, circonferenza di... C'è un vitino così, mi fa quasi schifo dirglielo, cioè nel senso di... No, nel senso buono, chiaramente.
1: Possiamo chiudere i microfoni, così no, ti posso rispondere meglio.
0: Sì, ma ecco. Ha già messo il ditino nel senso del baffa. Comunque ha ragione, perché in realtà sono io il cretino di turno, ma devo fare il cretino, perché l'editore mi paga per questo, per fare il cretino. Allora, detto questo, parliamo di cose serie ora, perché poi insomma qua è... Allora, a parere, e ora lo sai che non sto scherzando, a parere dell'ambiente dei disc jockey italiani, questa donna è una delle migliori, mi dicono. Cioè, amici miei, allora io ho fatto disc jockey tanti anni fa, discoteche, vinili, funk, eccetera, eccetera. Però ho ancora qualche amico in giro per il mondo che continua a fare il cretino con musica diversa. Si sono adattati, io non mi sono adattato, infatti ho smesso di fare locali e ho fatto radio e sono passato là. Però questi amici qua mi dicono, tu guarda, faccio un pezzo, senti, ah cavolo, ma c'è, sei con...
1: Con?
0: Tu sapevi di questa cosa qui?
1: Quanto, assolutamente no, è una novità.
0: Quanto sei apprezzata. Perché poi le cose, quando... Io voglio spiegare anche alle persone che sono, stanno ascoltando Dolce Liceo, qualsiasi ambiente sia, qualsiasi lavoro tu ami andare a fare, se è fatto con serietà, con professionalità, puntualità, ragazzi, arriva, prima o poi arriva il ritorno sotto forma di fiducia delle persone, sotto forma lavorativa, sotto la stima, perché la stima di un collega, di un disc jockey che dovrebbe essere un tuo rivale per quanto riguarda radio, discoteche, eccetera, è tanta roba.
1: Si creano certamente delle situazioni in cui, diciamo, più che rivalità si parla di competizione, no? Mettersi a competere. Ma io ci sono abituata, perché è nato così tutto quanto, quello che è successo per me, per la musica. Per me è nata tutta questa mia idea di suonare proprio per una competizione.
0: Ah, ecco, vedi, è partito tutto quanto.
1: È partito da lì.
0: Ah, ok. Però insomma si è evoluta in maniera molto molto molto seria, con, come dicevo prima, con la passione che poi ti porta anche... Quando si fa, vedi, salto da una cosa all'altra, quando si fa una cosa che ti ha passione, ti accontenta, ti fa felice, non senti neanche la fatica. Dovete pensare che DJ Eb magari ci siamo sentiti anche di notte, cioè le 2, le 3 di notte, per sistemare determinate cose con un entusiasmo. L'ha fatto lei, eppure io un po' meno, perché sono un uomo, 2 neuroni.
1: Dai, smetti.
0: No, sta scherzando,
1: smetti.
0: No, le 2.
1: No, no, ma tu fai così perché vuoi che io ti dica no, non è vero, esatto, ma non te lo dico.
0: Esatto, cattiva.
1: Non te lo dico.
0: Cattiva, no. Allora, per dirti, anche in orari assurdissimi dove le persone magari dormono o lavorano, perché in tanti lavorano anche di notte, ma noi eravamo davanti al computer a finire, no, io questo no, io questo sì, ed erano, e sono momenti belli, questo è senza fatica. Poi chiaramente è lì che volevo arrivare, vuol dire che c'è la passione, vuol dire che c'è la professionalità, vuol dire che... Due punti. Allora, per terminare la nostra bella chiacchierata, io vorrei dire una cosa. Vorrei che tu Allora, in tanti, come dico sempre, io parto sempre con l'intervista, in tanti ti conoscono, in tanti non ti conoscono, perché è giusto, no? Perché se tu fossi conosciuto in tutto il mondo saresti qua con me, saresti da tutt'altra parte a fare tante altre cose, forse più in alto.
1: Ma ti posso correggere?
0: Sì?
1: Sì, posso?
0: Certo.
1: Allora, non è corretto che non sono conosciuta nel mondo, anzi, io devo ringraziare tantissimo le radio che ho a livello internazionale, proprio perché sono conosciuta. Certo, non ho ancora raggiunto i livelli, diciamo, di visibilità, però la musica di DJM è ascoltata nel mondo, è la verità. Oh, infatti, io lo verifico dalle mie...
0: Non volevo, cioè... Il mio era un input per quelli che non ti conoscono, no? Sì. Per quelli che non ti conoscono, presentati ancora di più, i social, cosa farai, cosa c'è in cantiere e tutto il resto, ecco, quello volevo arrivare io.
1: Sì, dunque in cantiere c'è tantissimo, quindi non saprei da dove iniziare, sì. Però ci provo. Questo è un bellissimo anno e avevo già preventivato una serie di uscite di brani, forse quello che abbiamo fatto insieme, no? Non era proprio del tutto previsto, okay. Però ecco, una serie di brani, perché produco da circa 4 anni e tanti brani finora, insomma, ne ho prodotti 10. Anche con etichette importanti, discografiche, parlo a livello di Universal Group, Virgin Records e tante altre. Però sto andando avanti con la mia etichetta, che è denominata DJM House Music, ed è un programma in cui ci credo veramente tanto, perché intanto sono più libera di decidere anche il genere di musica che intendo produrre, perché non è detto che si debba seguire necessariamente un filone, e quindi questo lo posso fare solo e esclusivamente con la libertà della mia etichetta. E oltretutto ho adesso in programma tanti live, e quindi sarò all'estero in varie parti del mondo, a cominciare dalla Germania. Vado a luglio, dove suonerò in un festival importante, il Parukville, e poi sarò ad Amsterdam entro l'anno, ma anche al Ministry, quindi ritornerò a esibirmi al Ministry anche penso per dicembre. E mi auguro, ecco, per l'anno prossimo di ripetere l'esperienza che è bellissima di Sanremo, dove diciamo le vibrazioni sono andate ancora più in alto del previsto, perché veramente è il centro della musica italiana, che io devo dire non ascoltavo la musica italiana, ma ora sì, tant'è che tra le cose che ho prodotto, tra le tracce che ho prodotto, ci sono anche dei brani, dei remix anche in italiano, per cui, cosa strana per me, nessuno ci avrebbe mai creduto, perché non ascoltavo la musica italiana e invece ho iniziato ad apprezzare anche la musica italiana proprio recandomi lì a Sanremo, perché ho suonato Sanremo, come tu sai, Max, ho suonato per Casa Sanremo, sono diventata artista ufficiale di Casa Sanremo. E quindi insomma sono nate tante opportunità, tra cui anche quella di stare qui con te.
0: Oh, che forse è la migliore. No, beh, sto scherzando,
1: non lo so, non mi far rimangiare quello che ho detto.
0: Ah, perfetto, benissimo. Allora io ti ringrazio, ti bacio e ti abbraccio, e ti ringrazio di aver dedicato il tuo tempo a Dolce Alice Live, ma ti aspettiamo di nuovo quando vuoi, perché è giusto, e poi per altre cose che noi andremo a fare, che tu andrai a fare, naturalmente noi daremo lo spazio giusto, per quanto riguarda i tuoi prodotti. Detto questo,
1: scusami Max, ho dimenticato.
0: Cosa?
1: è di dire eventualmente dove mi potete ascoltare.
0: Ah, è vero, io, beh, è vero, sì.
1: Scusami, ho dimenticato.
0: Colpa mia.
1: Quindi sì, oh.

0: principale, che è vecchio già di quasi 10 anni, con molti ascolti, e ti ringrazio.
1: Ma allora noi ti aspettiamo, cioè nel senso tutti gli ascoltatori di Dolce Alice Live ti aspettano per il prossimo appuntamento. Grazie,
2: bravo.
1: E salut, ti bacio e ti abbraccio, grazie.

0: dice, cara amica, questi sono gli chic, quelli di Le Freak. Le Freak sono chic. Allora, due brani meravigliosi uno dietro l'altro, e grazie a DJ Ham, è stata con noi per un quarto d'ora, 20 minuti, ha presentato il brano, il nostro brano, perché è firmato anche dal sottoscritto. Strana, perché io non sono molto per la musica dance, per quella musica che fa lei, però bisogna aggiornarci, e allora di conseguenza c'è stata una prova, una prova di realizzazione brano, il prossimo sarà ancora più bello, e anticipo, sarà un brano sotto l'insegna dello smooth jazz, però ballabile, e che devo fare? Allora, Patrizia, ok, ci sei?
1: Ma certo che ci sono, sì, vedi che ti
2: Max
1: saluto.
2: Bellemi diventa un rapper.
1: Ma con la rapper? Manina di faccio ciao.
0: Sì, la, oh, ti stavo per dire dov'è che ti devi fare ciao. Allora, la notiziola ce l'hai oppure no? No, non ce l'ha, non
1: sì,
0: ce l'ha.
1: Sì, ce l'ho.

0: adesso. Okay. Sono scappati.
1: Scusa, come fa a simulare il terremoto? Le vibrazioni?
0: Sì, lui ha installato un qualcosa sul soffitto.
1: Che faceva vibrare tutto.
0: E ogni volta lui azionava, come si dice, col cellulare, con un dispositivo, azionava questa cosa che aveva costruito e
1: vibrava tutto l'abitazione.
0: Il pavimento, sì. Simulava un terremoto. Ogni volta che lui era infastidito dai rumori, troppi rumori dei vicini, quindi...
2: Anche capito? Perché poi quelli al piano di sopra sparivano, cioè nel senso prendevano paura, uscivano, silenzio assoluto.
1: Giustamente. Anche nudi uscivano.
0: Ma non penso, perché facevano rumore, facevano festa, qualcosa così.
2: Quando davano noia. Allora, torno molto dopo il prossimo brano, che avremo il Vintage Italy, che... sinceramente non è stato ancora fatto né costruito. Boh, vediamo. Brian, e

C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: Non l'ha fatto Brian Bellet, si è sentito con un salto di vinile, eh? La puntina è saltata
1: con il nastro rosa,
0: con il nastro rosa. Brian è saltata la puntina. Vabbè, succede, quel vinile succede, ha un suono meraviglioso, ma quel difettuccio lì che ogni tanto le puntine saltano se non sono abbastanza pulite, sia il disco che la puntina. Bene, detto questo, noi siamo fieri e felici di aver optato per un brano del genere, non lo sapevo nemmeno io. Bravo Brian. Chi è quel mostro che è entrato ora? È entrato Loris.
2: Mostro?
0: Ma veramente, ma che hai addosso? Che cos'è quello? La mascherina, per cosa? Per i violenzi dello studio, ma quanto sarà cretino, mamma mia. Siamo andati a beccare Sirius e Eye in the Sky per quanto riguarda gli Alan Parsons Project.

0: e Eye in the Sky in accoppiata per quanto riguarda gli Alaparso Project. Gli Alaparso Project, noi io li ho visti dal vivo e insomma danno emozioni, certi suoni danno sempre emozioni in quei momenti, in quelle serate in quelle serate d'estate, quella chitarra che suona, vabbè, insomma. Poi per chi ha vissuto determinate cose musicalmente, le emozioni sono tante come le emozioni le ho avute guarda, io ho visto, non so se voi avete avuto l'opportunità di vedere, io ho visto i Pink Floyd, a Venezia. Allora, tutte le persone erano nella piazza centrale e loro il palco era sull'acqua.
1: Lascia perdere.
2: Ma poi quando suonano i Pink Floyd non è che hanno un'amplificazione si parla di 50.000 watt, no. 80.000 watt, c'è allora,
0: questo palco appoggiato sull'acqua. Il palco sull'acqua, c'era, non so, una trentina di metri di acqua e poi arrivava il pubblico. No, una cosa con i fari che picchiavano. Poi sei a Venezia, cioè non sei a
2: atmosfera particolare. Certo.
3: Io non ti dico quali concerti sono stata, è sì. Meglio che non te lo dico perché.
0: Vabbè, ognuno
2: ha visto i cugini di campagna, no?
3: No, non li ho visti i cugini.
0: Io sì.
3: Ah, vero, abbiamo visto i cugini di campagna.
2: I The Colors,
3: Marcella Bella, Toto
0: anch'io,
3: Cutugno.
0: Anch'io.
2: Enrico Ruggeri.
0: Ruggeri Scialpi. No, perché non mi è simpatico. Scialpi sì, Scialpi. Vai avanti.
3: Poi che abbiamo visto?
2: Loredana Bertè, visto io?
3: No, io non l'ho vista. L'ho ascoltata per Loredana
2: Bertè. Pupo?
3: No, io no, Pupo no.
2: Insomma, ne abbiamo visti.
0: Vabbè, praticamente tutta musica italiana, non vi siete mai prodigati per andare a vedere, non so, Elton John.
2: Ho un cugino a Roma che mi ha detto, sono andato a vedere un concerto all'Eur di Michael Jackson, mi ha detto una roba.
3: Hai detto nessuno, Michael Jackson.
2: Una roba proprio.
3: Chi è Michael Jackson?
0: Il re del pop mondiale, stramondiale. Forse tra 100 anni rinascerà uno come Michael Jackson.
3: Forse.
0: Tra non molto, che cosa? Tra non molto, Loris, preparati.

0: proposito di ballare, cioè, questa la dico così almeno. No, rido perché poi quando praticamente una sera con una persona ci siamo messi a ballare, era meno notte e mezzo, praticamente nel viale a mare qua in Toscana, io una persona, non vi dico qui, insomma, perché non è giusto. Guarda, la sfida, non c'era nessuno perché era tutto vuoto, tutto
1: per fortuna.
0: Sì, sì, per fortuna. La sfortuna nostra è stata che è passata la pattuglia dei carabinieri.
1: Mi ha fermato.
0: Sì, ma si è fermato, ha detto eccoci. Che minchia fate? Non ho detto che. Quindi, ragazzi, ma che fate in mezzo alla strada a ballare? Trovati un attimo di euforia, noi anziani, insomma, ogni tanto ci prende così. Però, se arriva qualche disgraziato delinquente, ha detto il maresciallo, qualche disgraziato delinquente ubriaco in macchina vi prende e ed è finita la storia. Ballate sul marciapiede, va bene, grazie, buona serata. Poi dopo, insomma, chiaramente sono partite le risate, no? Un'ora e mezzo a ridere perché chiaramente hai fatto una pirlata a un'età che non devi farla, no? La fai quando sei giovane, queste stupidaggini. L'ho raccontato a mia madre, ma preso a calci, veramente così.
1: Ti ha tirato lo zatterone, sì, quello telecomandato che sì.
0: Mio padre, sei un cretino, non l'hai fatto neanche a 30 anni, a 20 anni, se non ti metti a fare a 60.
1: Lo fai a 60,
0: è veramente scemo. Allora, detto, Loris, vuoi andare in onda? Così ti tolgo dai marron glacé, perché guarda, non ti sopporto più. No, più si alza la temperatura, più Loris diventa antipatico. Brian, vai! Il teatro della lettera.
2: Classici alla radio. Funky Hits, alcuni dei brani lenti che hanno fatto la storia della radio.

Devil's Gun, CJ & Co. Nasce nel 77 a Detroit, ideato dai produttori Dennis Coffey e Mike Teasor. Il brano, un inno disco funk, divenne celebre per essere stato il primo disco suonato in assoluto all'apertura del leggendario Studio 54 a New York. Gli autori del brano Devil's Gun sono Barry Green, Barry Blue, Ron Rocker e Jerry Shuri. Il gruppo era composto da 3 cantanti maschili e 2 femminili: Curtis C.J. Darden, Charles Crown, Cornelius Brown Jr., Connie Darden e Johnny Talbert. Il singolo, pubblicato dalla Westbound Record, distribuito da Atlantic, divenne un successo internazionale, raggiungendo il secondo posto nella classifica R&B di Billboard e rimanendo per 29 settimane nella Hot 100. La sua fama, come detto, è indissolubilmente legata allo Studio 54, di cui inaugurò la pista da ballo.

0: CJ e CO, un gruppo disco di Detroit guidato da Cornelius Brown, 1977, notevole successo in discoteca grazie soprattutto ad un paio di pezzi contenuti nell'album Devil's Gun, pubblicato dall'etichetta Westbound Record. Uno di questi pezzi è la title track, l'altro è We Got Our Own Things, ma nell'album c'è anche Sure Can Go to the Moon, che funziona bene sul dance floor. Si narra che Devil's Gun, come detto prima, sia stato il primo pezzo suonato dal DJ Richie Kotzur nella serata inaugurale dello Studio 54 di New York, il 26 aprile 1977. Perché la radio è il teatro della mente.
1: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
2: I love the music.
3: Best music.

0: stato bellissimo anche questo brano quando uscì, no? Perché poi abbiamo avuto anche una discussione all'interno del negozio di dischi tra disc jockey, insomma, giovani. Ma che metti questa roba? Ma che io avevo un filone, un pensiero, e gli altri ne avevano altri. Comunque il bello è stato che poi alla fine ci siamo adattati e abbiamo fatto le cose come devono essere fatte. Allora, che succede?
1: No, non sentivamo nulla adesso.
0: Schiacci il pulsantino e magari succede le cose, magari vi sentite. Allora, ci avviciniamo piano piano dolcemente, anche se manca un bel 20 minuti al termine di Dolce Alice Live, però insomma anche questa è passata in maniera liscia. Patrizia, ci sei? Sì, sono qua. Ma perché devo urlare io per chiamare questa donna? Che sei a fare?
2: Ma perché devo urlare? Guarda, io non sono mica sorda, non ho la tua età, perciò non ti bisogna.

0: aspetta un attimo. Aspetta. Allora, Sassa, ci sei, a parte la finestra è chiusa, è tutto quanto nero, non fa l'intervista, lei non si fa sentire, comunque poi ne parleremo, ne discuteremo in data diversamente odierna.
1: Allora, trovato, allora no, non che avevo trovato, Alessandra mi aveva mandato una notizia,
0: sì,
1: che ha dell'incredibile, è andato virale questo video.
2: Sicuro?
1: In America un agente di polizia ha fermato un automobilista che stava guidando perché asseriva sicuro di se stesso che la donna stesse parlando al telefonino.
0: E invece?
1: Mentre parlava. E invece la donna diceva: guarda, le mie mani, le vedi qua, sto qua, le mie mani, non sto facendo niente. E lui insisteva: no, tu stavi guidando col telefonino in mano. La donna dice: ma guarda che non ho neanche il telefonino, com'è impossibile? E diciamo che questa scena, che è stata ripresa dalla telecamera interna dell'auto, non so, mi ricordo adesso come dash car, non so come si chiama sta telecamera, è andata virale.
3: Dashboard cam.
1: Sì, precisamente, è andata virale su
3: dashboard cam.
1: Grazie, è venuto in mio aiuto, è andato virale questo video.

0: diciamo che il poliziotto insisteva, l'agente insisteva.
1: Era un agente che non era.
0: L'oltretomba.
1: No, sono Darth Vader.
2: Si chiama Dash Borkam e quello è Max Belley che si mette a smanettare, a fare, a dire: ecco, okay, carissimo Max, se gelati alla pura pareggina, se sto che sembrina mezzo pilo Sarremina.
1: Succede solo a noto.
3: Allora,
2: esatto.
3: Ogni tanto facciamo i cretini, perché è giusto.
0: No, non è che fate i cretini,
3: siamo,
0: pure
3: cretini.
0: Io sono l'unica che si salva.
3: Bene. Allora, questo è Les Dance, lui si chiama Chuck Mangione, Feel So Good.

0: Maggiore, il sax, la parte strumentale, Feel So Good, un brano di 1977, mi dice Brian Bellevi, scrive sul monitor, e di 11 minuti di brano, ma sai, 11 minuti di brano del genere è bellissimo, di atmosfere
1: particolare,
0: atmosfere che a noi piacciono molto, atmosfere che, Brian, che succede? No, ma lascia perdere. No, ma no, ma lascia stare. No. Non c'è nessuno. No, no, perché i ragazzi stanno guardando e dicono: ora ha combinato qualcos'altro. Assolutamente no. Siamo vicini piano piano anche al termine di un'altra puntata di Dolce Alice Live. E che ne so, mi è preso, non lo so, un magone interno psicofisico. A voi no?
2: Prendo un buscopan.
1: Un buscopan.
2: Prendo una buscopan
1: effervescente.
0: Io vorrei prendere un

mi distrugge psicofisicamente. Allora, detto questo, continuando con un brano che è Saturday Night, questo è il brano, il titolo ti porta a tutt'altro brano, e invece questo è quello di David Morris.

0: per noi, per Dolce Alice Live, e così troviamo la, il modo di salutarci, perché un'altra puntata della nostra grande e bellissima trasmissione termina qua. Allora io non devo fare altro che ringraziare chi ha curato e guidato la parte tecnica, grazie Brian Bellè, poi naturalmente in redazione, anche se non ha fatto una beata minchia, però Alessandra Sassa va salutata stessa. Oggi proprio in questa puntata due notizie, poi se n'è andata, deve avere qualche intrallazzo fuori, ma meno male anche, ma spero per lei. Un'altra persona che voglio salutare è Cinzia Donati, che ci ha fatto un bellissimo articolo sul suo giornale online, e la ringraziamo anche perché è sempre ben accetto, insomma, che si parli di noi. E poi naturalmente devo ringraziare i due ragazzacci che mi accompagnano ormai da un bel po' di tempo nella realizzazione di questa puntata. Detto questo, grazie Gianni, grazie Patrizia.
1: Grazie Max, grazie a te,
2: grazie a tutti coloro che ci seguono,
1: ci supportano.
0: Il bello è che ci amano anche, ci vogliono veramente bene.
1: Questo è formidabile.
0: Questa
1: grazie a tutti.
2: Ciao.
0: Allora, ciao a tutti, fate i bravi, alla prossima.

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

0: sono le 22.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con e già farsa di con DJ.

Jaiden Boysen o Jaden Boysen, che dir si voglia. Attenzione, perché qual è la numero uno, quale sarà, quale non sarà? Allora, indizio: era in argento 7 giorni fa, ma del resto dai primi suoni già si riconosce il sound firmato Bob Sinclair in Chiesa per questa edizione di un pezzo che comunque già conoscevamo, e come se lo conoscevamo. Allora, I Can't Wait, ma attenzione, perché vi do appuntamento alla prossima, come sempre fissata tra 23 ore e 30 circa, è tutto per il momento, te logo da Chico Catenacci.

0: Abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it, Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: sono le 23.
1: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Vacu 5.
2: Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Siamo in pieno weekend e lo sapete, non si ferma la RAM 7 Vacu 5, anzi vi offro il meglio perché abbiamo la crema della nostra graduatoria. Dal lunedì al venerdì stiamo insieme esplorando a zompetti di qua e di là. La cosa in effetti non è così casuale, abbiamo la rigida formula di una all'ascolto, due le rimando in altra sintesi. Fatto sta che abbiamo questo strappo alla regola, più che uno strappo alla regola è un vero e proprio cerimoniale, un protocollo ferreo che andiamo ad osservare ad ogni arco settimanale, insomma nel fine settimana, edizione weekend con le migliori della classe. E senza indugiare oltre andiamo subito a partire dalla posizione numero 7.

track del loro album. Intanto di Flippard con questa pietra miliare della loro carriera, Let's Get Rocked, numero 6.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Un saluto a todos y buena escucha. Hasta la vista, muchachos. Ciao!

0: Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.
1: È esistita una volta, in tempi così remoti da farla sembrare solo un sogno, un'epoca perfetta. I colori erano più accesi, le emozioni erano più forti e ogni attimo si trasformava in armonia. Era il tempo della musica e del suono. Tale era la bellezza di quel tempo che un giorno un gruppo di folli decise che era giunto il momento di fare qualcosa. Per loro, inguaribili sognatori, quell'epoca mai era finita. Era un vivido ricordo nelle loro menti innamorate. Tornerà, dicevano tra loro. Ma la sola volontà non sempre basta. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci guidi, disse uno di loro. Allora si guardarono come avessero avuto insieme la più bella delle idee. E fu così che inventarono gli amici più belli, gli amici più cari, promettendo loro il più incredibile dei viaggi. Ebbene, quel giorno è arrivato. Siamo qui stanotte, di fronte all'altare della musica, per incontrare il re di questa rinnovata era. Signori e signori, fate un inchino. Il ritual può avere inizio.

pianeta, in tutto il mondo, con questo disco iniziamo. Questa è la festa, questo è il party. 10 novembre 2024.

Chris Chippin. Chase!

0: schiacceranno Jordi con una corda d'oro.
1: Certo!
0: È un privilegio raro.
1: San Martino, benvenuti!
0: Rubò sei cervi nel parco del re vendendoli per denaro.
1: Vi racconto una storia.

Dai che la proviamo! Testa! Tutti io! Lo facciamo con le mani al cielo! Forza!

giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

Presi gli ospiti, ci sono ancora gli ultimi biglietti in vendita della lotteria. Comprate, comprate, forza! Ultimi biglietti ancora disponibili della lotteria. Max Martino in strada.